0: Radio 1.
1: Politi e i mamurati.
2: Ci sposi, tio, non è anche lui uno čovjek. Sve povezano s morim.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.